Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so, radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Passa a rivere su di buona Eco Gas. Resi un cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flip of San Nicolás. Clappa servivo di geluna per giabbiarra di 8 ore rimainte per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore rimainte di cui gesto sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. ¿Qué diferencia arriba Boguía?
3: Para un buen transmisión, escuchar 88.9 WO FM.
4: Boguía, dinos pa nos. Aquí mes.

0: 22 minuten over de uur. Sorry, 22 minuten.
1: Please don't cry. No, no, don't cry.
0: Un buon e un feliz amanecer a vedere che Biana deve ultimo dia per lo che tratta luna di Juli. A voi non arriva 31 di Juli, poi a 2026. Ad 20, sì, la nostra termina di 7 luna del 2026. Feliz dia, un feliz maita, un feliz amanecer con gratitudine, sei in danno con chiede, con confia e viva di speranza, tu dia di nuovo non si entrega in sua confia, turcos de buon mano, Signor. Mesmo assim, um feliz dia, um feliz manhã. A Bolívia dia 31, hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Ignacio de Loyola.

0: Vedi il nostro paese, quello che tratta il spazio di misura, che è andato dal sottomuovere per che non spostigli, arriva e mai in tacchi. Allegria,
1: lo vi. Potrebbe frequenza in andi 88.9, Boghia.
2: Radio Boghia, 88.9, da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, ma però depositavo cartonacchi, nana, ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Con polaga? Beh, sei mes, abbo una casa, abbo compagnia cecchita, così, botti un quantità di carton, non cansa bu curpa. Bin depositavo cartone cerca nos, non laga non comula, bira molto hopi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Tanto gli anni bungi, so 8 minuti, le ho di e ora di 7, 20, per me quando segui quello che ti tratta, non si informazione, quando sempre comparti di differenti parrocchie, un'attività di parrocchia, mi chiede anche e espressa mi parola di condolenza, altrimenti nel nome di gerenza e anche il personale di Radio Boghia. Vinti nos ha ricevuto era di su notizia il fallecimento di Alejandro, non si conosce come Patan Faro. Vai nosilanti di un fe, sicuro un veredero e baluarte di nostra cultura. Un altro vinti entra in sua vita, la dedica a differenti musica di nos. La scultura principalmente anche non si conosce come la persona divisa di quello che tratta musica di canja di orgel, naturalmente come sua passione e differente altro musica, naturalmente suo talento e amor per l'erenza culturale sempre lo che è la zona. Per lo che hai in una generazione anche ben sicuro così con l'erenza dell'intera famiglia. Sua amistà sta naturalmente nell'intero mondo culturale. La grossa risa per forza per tutte le famiglie non c'è che trasse consuelo con e bonita ricordo con il nostro fallecito per tanto alla che trasse per cada uno di noi. E per noi bopi back hopi anni atrás se mi non ti equivocai nel 28 ma tra un altro per tanto defunto per tanto quello che tratta una produzione di e che è ora di mio defunto tio di un Crystal Recording Studio e sicuro una persona che sempre sta uno sta disponibile per aiuta e dire quello che mi si dice sicuro e assina per ingrandire la musica di Caja di Orgel. Altrimenti la nostra resa passo è supongo su eterno descanso, se che Papa Dio si forza un bes más a entrare famiglia. Non sarei sa, pa, e defunta qui Alejandro Patanfaro, posso sga eternamente, se che Papa Dio. O per forza un bes más a entrare famiglia, e lo che ti tratta il mondo di musica di Carl Jorge e anche di quello che ti tratta musica di cultura.

Pero que te tratan ahí con mi dante, las de amor mariano también. Que le invitamos pues para. Encuentro di gruppo di Oreshon. Lasso di amor mariano, e noci scetor, come sanco, santo cristia, pascetor, di missa della Virgine di Fatima a Dakota, e después, sigui questo incontro, junto che gruppo di Oreshon. Después, missa, molto cordialmente.

Y para lo que te trata este domingo, día 12 de agosto, se aprovecha el domingo de luna, de manera costumbre también tiene la celebración de San Sacrificio de Misa de Jesús, la Misa de Savaneta. Esta es especialmente para nuestro Muchedán, en la temporada de vacaciones, te queda invitar a Muchedán, una con una porta, para tener el compromiso de participar en una Misa Dominical. E mi vacanza è più opportuno in India. Per seguire partecipare alla Missa Dominicale, uno può portare per la vacanza, può portare anche la Missa, uno può portare. Sei per il dia 2 di agosto prossimo, questa è Gesù in India, Missa che è dedicata specialmente per noi, molto non, e ora non sicuramente non, e non per assistere alla Missa di Gesù di agosto.

Quindi non sa club avevi compartito seguentemente il Santo Evangelio, poi arriva e ci abbiamo 31 di luglio avuta la memoria di San Ignazio di Loyola del 17 settimana del nostro tempo comune, tempo ordinario. Prometto che non si va a compartire il Santo Evangelio di Avela che non si chiede di Spirito Santo, su guia, su aiutanza, per seguire, usano, seguire, coprendo le cabeza pia, illuminando le mente, illuminando il sentito, il nostro comportamento e anche il conoscimento di parola, per non si può compartire, che non si riesce junto. E orazione di invocazione. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o Juezpe di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminando.

0: pensando ieri su 23 minuti le fatti ora di discete anche del studio mi che ricordava per il incontro di Avenoci un tuo gruppo di oration fe speranza e amor questa è di Avenoci scete di bene ma qua rima numero 40 il nostro romanzo ma cerca il nostro romanzo macinita maduro ma qua rima numero 40 nel suo caso totalmente te riveniva noci scelto di per delante incontro di alabanza e adorazione e tambe insegnanza voto cordialmente in vita altrimenti in nostra maniera non sa come avvi di 31 di giugno il nostro pastore parrocchia pastore di mia parrocchia sta celebrando su compleanno avvi lo pastore tanto Pastor Jairo Maduro y también Padre José Miguel Nava celebrando un cumpleaños de hoy noche el 21 misa 7 horas seguro para invitar a gente del pueblo de Santa Cruz comunidad y celebración aquí 7 horas de noche de misa Inmaculada Concepción
1: 103, ¿verdad?
2: Salmos
0: y también a la vez los pastores parroquiales celebran su 22 años de su ordenación.

0: jubilare.
1: Ehi, chi va a chiedere? Tanto tormentami per pagarmi i miei salari fin di luna? Allora, mi sta terrorizzando ancora, la chi non da chiedere? Ma io che tende di Alibaba, questo 40 ladrona?

0: shop y naturalmente en Main Attraction. MH Race de siglo, t-shirt de segunda, front wheel drive, entre Joana Marie de Merca.
1: Joana Marie, you speak English, pero mi amor, te quiero.
0: Y nos orgullo arrubiano, Anthony Sardin. Patinando 37 segundos aqui na Ruba. Anto pra culminar a costa. Já domingo, Demolition Derby.
2: Amante de ambiente, bom fiesta. Dia 22 de agosto, bom meseta de Club Caiquetio. Van ser a vacância grande com Gibi Doran, Clark Zal, Luiano, Tico Libiei. Oh, yes, Gio 93.6. Baila entera noche con Dinova, Groove Masters, Ataniro y Noscunos. Busca boteca na Sandras y Gallo Rojo pa solamente 75 florín. Reservavo mesa VIP na 569-7633. Road to the Tribute, 22 de agosto, Club Caiquetío. Porta ta abrió chor, guac pavo llega trempan.
3: Ay, es amor fuertísimo, tío, pavo, buen noche.
4: Como ya vos sabes, no olvidá, prepará para sobrar a cosa de Baita grande día 5 de septiembre, ambiente completo, tal lo que de Baita 5, es comedia, busca vos ticket, fue trempan, pues está un show team, pe gran comedia aquí. Mientras tanto, junto con Toco Quinan Ave, ya viene a fin de semana, Toco está contento, pues está contento, pues está weekend, entonces está pensionado, y pues tenés cuenta que Ave 31 está en deadline para SBB, mi amigo Edwin Jacobs. Mande placa y me cuenta. Según mi placa llega, acaba de ayer. Mira, o sea, ¿tú con placa llega?
5: Vino a comer mi
4: cuenta. Bueno, me se va a cuenta, ¿no? Pero nos ha invitado a ver también Mike Eyman, Promé Menezes de Aruba, amigo y Toco. También Toco y a mí también conversaba con Neurato. Arriba algún tema, entre otros. No se entiende nada más después con Abay. Si está contento con la acción de limpieza, cuida Aruba. Y enfoque etapa nos queda consciente de mantenernos isla limpia. Hope gente a uni el día ahí. Hope es otro momento de unión. Camina grupo de tu camina. Aprovechar la llamada nacional aquí para Bancuida Aruba.
5: No se pisa, unión está sin fuerza. Y esa que quiere demostrar un día más. O lo que quiero, por una Aruba visa van hacia Aruba limpia. Pero. Mas é bonita, bom ação, seguro, seguro, ela logra. E agora, Kiko, que te seguiu? Nós temos nosso amigo Mike de Mesa Bissá, mestre vinculei. O que o parlamento, o bancinho para trás de lei. O que está passando? O pessoal tem que bem hasta com um tipo de estácio e real para cobra. Pero parlamentário não, o não está quedando, está raiando falta de ação de Bolsonaro. Bolsonaro está controla o governo. Para a fazer uma ação. Aqui um aí trove, mas que mais notei, ele disse, vão unir trove, vou em ação. Não, depois o povo tem para esperança de um pouco, sobre o tintura de tempo, para solucionar a situação de corretamente de surgir aqui, ao Kiko, nosso ponto senhor, e mas disse que é bem particular aqui.
4: Senhor Eman, para mim, com o nosso rato, me te quero que depois de ação aqui, me te quero que te importar algum fau chiquito, pero algo aquí el siguiente el voy a ver obviamente también tengo o sea prometo como abandonar mi gobernación en su acción también tengo una acción a otro vez pues después yo estoy contento con la acción aquí con Abay.
6: Estoy contento, gracias por la invitación. Sentí cierta nostalgia de estuvo aquí de antes. Contento con no solamente de política importante, pero tiene reconciliación de prensa también está importante. Tiene tipo de unificación aquí, manera.
5: Nunca en Kiko.
6: No, no, pero de todas maneras un poco separado, así, ¿no?
5: Sí, sí, pero es muy chido como se comporta un poco mal. Pero no dice, papá, vamos a ahora me tengo que a la atención.
4: Te dejemos de seguir ejemplo.
6: Pero en todo caso, no, está bonita para mirar la unión y combinación y con experiencia también con Toco de 13 en la mesa de tanto año. Tanto hobby cerca de creación de Speed y Patrick y toco y hobby más un señor de Saki. Me puedo pensar Speed con pensión con toco de Haya, por tanto, va a ser un periodo de crítico, pero tiene 5 años de acceso de
4: BG, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Non sta spero un trit, no? Non so vai, già che non si vai campione un rato.
4: Allora, no. Sì. A paraderia del pueblo vai dare un
6: sì, ah, un, sì, un po' mi machine. Sì. Yeah, nah. No, danke per l'invitation. Dos parti che sono importanti per adressare e preoccupazione d'ambe, che cosa è successo di después. E l'azione di limpiezza è stata un éxito molto più grande e lo mi dona anche cifra di quantità di sushi che ho ricogli e anche ha contribuito grandemente per fare ciò che è possibile. Però in primo luogo è preoccupazione che tocco il cuore. Noi abbiamo una riunione una settimana passata con il procuratore generale e anche con il corpo poliziale. Passano sin lei in Ancaba, sin lei in Tei, e noi abbiamo una maniera con noi può rinforzare localmente il Ministero Pubblico, la Polizia, in un mondo con tanto reto, una priorità, non por una attenzione a cada overtrading che tem, però non sappiamo di una attenzione specifica per questo. Perché è la cosa più importante a me, per me è stata un sentito di un po' visto per tocco good, però algo di comprensione che ora domte sarà non tu gente in placa per arrivare un container in un sito commerciale. E poi mi reno, mi trovo in vari tour, simon, e mi trovo che sta accumulando sushi della cura, non sta per falta di attenzione, sta semplicemente ora per conversazione con noi, sta gente che sta luce capo per llega fin di luna, anto antes bota busco un pick up di amigo, bota vai dump e bota depositare sushi. E sei nota por mas algun anya e es nanco a hasi e serie di dump tanto un deso noble in certo sentido sopra dump nota di tempo a chi mas e dump tanto ta pa hopi anya un molesto grandi pa e comunità di Parquita Bos, Mahuma e Panang è stata un vita con una carga e domp visa letteralmente di una casa ture anni e è stata una decisione che mi sarà vuole tuma però è decisione anche vuole tuma 5 a tuma e precauzione necessario con lo tata tin accesso un cammino per riba sushi con il pueblo può paga e sei nuovo ora sì, anche ora è una comunità che comincia a ricorrere e non può immaginare me stesso, ma che sono uno sta guardando in vista, però per atrás in San Nicolás, in Felti, per scuola, e con un cammino che vai a Alejà, e non può immaginare me stesso candidato di sushi che tiene in anni, e se non ti mangi Lugana Alejà, che anche abbia dentro, fuori di Juan Lugana, di nostra vista. Un dei primi passi è anche la nostra tumba. Da non so abri un centro di despedizio cammino del pueblo por riba sushi gratis nel momento na aki e mi tiene cifra nan di Kiko Kabata tomando luga e nan cu mi te kere cu dentro di algun luna non so vai mira banda di action con us casi tour ultimo già sabra di luna e nel momento na aki na e centro di despedizio e promessi mandi juni 945 auto pick up a visitar il centro di despedizio e di 12 settimane di giugno 788 e di 3 settimane di giugno 739 e di 4 settimane 708 più di 3.000 trucco end up somewhere un cammino nel nostro barrio nell'area del pubblico abbai nel centro di despedizio parola di gradimento sono di parte di opposizione pur va attaccare il ministro Wendy Sicilia però sa che è una collaborazione sommamente importante ma non lo sa un di cammina nan ku mas no sa mira crescimento di recurso nan ta de fonte nan di turismo e turismo via di ata a contribui ku ta carga e gasto non finanziero paesacchi sopra e bagnato vorro recolecta in amese vorro entrega na ecotec ku ta carga che servizio e ei e se hai ta tin su costo nan ku ne ku vorro cubri e ora ei dor di ata na luna di julio non sto in 582 in promesse, ma 801 dinge di 12 man, di 13 man, 908, di 14 man, 1000, e non sapere che sa che ti passa, e 3.180 con tutto il team. Sa che ti sento di despedizio so, e non so, hope, hope, contento con questa, che sa che men loss di action con nostra riba. Di Jasabra, nós temos um lugar permanente que ainda nos considerando a Uopo Hibasushi. Nós estamos buscando outro sítio onde nós podemos organizar algo similar. É nota fácil para buscar um lugar que ainda quer um tique leu de comunidade e por fazer de uma forma organizar espaço não é da scarce na Aruba, mas nós estamos buscando um seguinte, provavelmente na São Nicolás.
5: Però attualmente assunto di sushi dom lo crescerà o chi che te plan di dom lo vai creare dom di un forma che porta a processare sushi che tiene riva per sinichi desassi di dom poco poco.
6: Sì, tengo un seguente visita di me in Olanda, probabilmente in ottobre, ieri, junto con il segretario generale di Algemeen Zaken, il signor Candelaria, e mi persona, non so, riba una conversazione con un istituto molto importante in Olanda, che ha sacchi per gente in Nord-Holland, e non so, appunto, con non sta manejando. Non tengo un incinerator, un machine grande che sta. Nanta crea calor via di processo cu nanta chima sushi residual, no? Nanta hace hopi separación di sushi promeco nan chima lo che resta e sushi di comida si può tomare un movimento trempanco e non vuole contaminare, può avere un buon compost, può avere carton, hobby carton di sushi che noi abbiamo, può avere un pigero che già acaba di comprare di altri che esporta, può avere junto con il carton, può avere papel e un parte che sicuro ha il suo valore anche, ha il plastico che certo candidato può portare a certo prodotto non, di gel. Tem textil também, tem sushi che non sta accumulando tutto il giorno e explica a noi che la compagnia è una compagnia di Stato e gemeente non, 40 gemeente che dono di compagnia qui e cada gemeente che dono un contribuzione na e compagnia aqui e non ta cobra un suma un flat fee mesco con nostra paga pa baki non cobra un flat fee na e cittadino non e assina non ta sia non so ponta non sia non ta interessa pa junto cu e san cu ta menesel mar e cu tec pa a su studio di con spa asi algo sina junto cu nang na ulando con esperienze grandi e ti interessa anche per eventualmente se per una fabbrica grande che può essere stabilita probabilmente in un'area di refineria che può anche manejare. Non si chiama sushi come un prodotto, non si chiama un wonderful product, ma è un valore. Non so anche come. Ora voglio chiamare sushi, posso definire come sushi, però è un wonderful product, posso avere un hobby ingrediente che ha un valore economico. E possibilmente non pongo un ruolo per la qualità e necessità di waste management di Bonaire e Corso. La seguente settimana anche non lo seguiamo per la deliberazione e se è una soluzione hobby, hobby duradero, lo quale non sta facendo a uo na parquita boss, non sta facendo una parquita boss e non sta facendo un zero teixe, sta un migliorazione di dump, però è nota, è un massimo ideale, se non si può chiedere a coba, a todera, sopra un certo momento non sai, non spazio e naturalmente ti ammira anche se lo quale

0: siamo.
1: Questa Maddalena di Mosì, classico di Diego Valentino Veloci.
0: Si monti in planca, padone.
2: 88.9

0: E cosa
1: talvo? Ma te cosa talvo?
0: E cosa talvo?
1: Che non si può mai stempo e aspetta. E
0: cosa talvo?
2: Qua sereni.
0: E cosa talvo?
3: A te cosa talvo?
0: E cosa talvo?
3: E cosa talvo?
0: A te cosa talvo?
3: E cosa talvo?
0: E cosa talvo?
3: Puti sera, puti
0: vai qua.
3: Puti sera, puti
0: vai qua.
3: Puti sera, puti
0: vai qua.
3: Puti sera, puti
0: vai qua.
3: Puti sera.

rua Feliz Atari, bom vindo outra edição de Notícia Hora através de Bogui 88.9. Feliz Atari, natura estanguda, segui nos arriba tur nos plataforma na digital, arriba nos Facebook page de Boguia, como também arriba nos YouTube channel e também arriba nos página oficial de BoguiaFM.com e arriba canal 431 e naturalmente arriba com frequência modulada de 88.9. Permitimi 3 ore tardi all'occhietta e notizie non cosa su di arriva a nos duci isla ruba le ultime 24 ore non come tambe la ruba come tambe tenga parte internazionale però promi che sei la che nos passa un rato sin che arriva all'occhietta nos risultato di merdia per l'occhietta lotto e lotteria di Aruba a 31 di giulio abbiamo arrivato già viernes 31 di giulio e ultimo dia di luna di giulio per noi 30 luna 8 di anno 2026 poi per lo che sta a 14 primo premio di 14 sta 30 34 e secondo premio sta 92 47 terzo premio sta 03 93 e multi x2 per lo che sta big four sta 59 60 e multi x2 per lo che da Zodiac da 04 19 e è signo da Aries one off da 35 41 lucky 3 da 3 32 e è multi extra x2 per lo che da nos lotto di dia pa awe awe nos lotto di dia pa awe da 54.000 florin seita nos lotto di dia e per lo che da mini mega e jackpot di mini mega da parana 375.000 2 flori mas arriva già potin chance gana 125 arriva già con dubbio un totale di 1.500.000 per lo che sta e mega plus pa ave 31 di giulio ultimo dia di luna di giulio